0: vanilla.
1: Oh, tortoni.
2: Ah, spumoni.
3: And chocolate.
4: And coconut.
5: Pineapple and pecan.